0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todo el día. Energía radiofónica XFM 104.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte. Exa FM.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todo el día, energía radiofónica XFM 104.1.